mysteries, Rudolfe misericordiae tu adiuti, et a peccato singus imper liberi, et of omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, adventum